0: Chifine ndintendeka pumidwe imene kuza kugwira aliyense posaona nsinkhu wake. Kalani cheru kuzizindikiro izi. Kutentha kwambiri kwa thupi, kutsokomola mosalekeza, kupweteka kwa minofu, kupweteka kwa mutu kumene kukoza kudza mwadzidzidzi, kumva kutopa, kutsekeka kwa mfuno, komanso kupweteka kwa kukosi.
1: Nkhani yabwino ndiye kuti ndikotheka kupewa chimfine. Sambani manja nthawi zonse ndi madzi ndi sopo. Potsokomola kapena kuyetsemula, tsekani pakamwa ndi mfuno ndi mkono. Muta upinda kapena ndipa.
2: Ya ndi tomvera panopa ndi nthawi yoti ti tanenzathu Onesio Joe amene ndithu akupezeka kunjaku kutati patsire za momwe kuyendera masewera ampira wa mwendo. Onesio Joe.
3: Maskati ya didi afekere ya Radio Mosambiki. Maskati ya didi iwe Alberto Langito ni mukira mushtudio Radio Mosambiki muzinda wa tet. Ipe nzizi mga naono tukutahira bukira munu mutando ya 25 September muzinda umatizi muli kuchitika mapika amoto moto pakati pa misoka ya Shingale na planisi dienpade pakukanirana muli nga usachemerwa sasa di Mosambiki di mapika mupe mupe wafa wafa ule nafuna luza lero mkabe kwenda kutsogoro pe nzironge anati achoposiwe mumapika wa usachemerwa sasa di Mosambiki nkati mweno province ya tete nanchi ule anawina lero anati aende mungu pizzo ya kumalisa anadikira ule anafuna kuwina pakati pa mapika anazachitika na mulande penu na udezi taitai na disportivo detete pepe bina pichitike kutokoro kwa ndima mwenye nyakuwina lero anati akale pansa sakudikira kuti msoko ozi uza chibulani nao kuti wende kumapika mhimpa ya pakati pa zikono ziko na Mosambiki kukanirana mulinga watasa di Mosambiki mwakonda kude mbuka ni kupangeni kuti apale Shingale apaka natene pa muno mutango ya 25 September pakonga pana Ananias patukura pache pana Arioni Osvaldo Eltoni Shailom Nilsoni Michael Isa Alberto Nuno na Edilson anachemera kuti akale pa kundi kuti mbodza ngeneta September ntando ndi Manuel Inocencio Paulino Arsenio, Roberto, Jordão, Joel, Jorge na Elton, mfundisi wa soka wa Shingale ndi Arturi Makasal, peno tironge turitu ndiye mfundisi nyamanejo wa soka wa Shingale ditete mwenye kukundi ya soka wa planisi dembabwe. Apakana tene papali hawa, ninga puna kuna kupirongi na mkwatu, Brito Alfinetti.
4: Ijombo kuna marini afesere wa Radio Mosambiki, juani kutitimu ya planiki ya kumpadwe, juani kuti ikutsokola, ikuruza, ikuruza, kwa kutijumulio mpira bozi kwa shii, koma awa pankana kuti kati matangwe pa Pariza pana Ramaya, Paulino, Mangena, Albertino Cantolo, Aurelio, Elzidio, Shude, Paulino, Bitwine Cantolo, Batista na Franki. Mbamwewa omwa sangulido kari matangwe, mbamwewa omwa kuzengere kari kari matangwe kona marombo, ndiye panopa omwa sangulido alikunisha, pana Mesia, Jordan, Nyampini, Nomen, Gorito, Leonardo, Zinho, João na Amiste. Mbamweo omaligunja fundisi wa timu la Shingale Tetete kumwea lewagari kutu Arturi Makasari nembo timu la planiti ya kumpadwe fundisi ni Baldo Mapue zwani kutu interneto somo zirikushika kutu kutangwe la 25 tematizi tangwe menu la 25 tesetendo kanzinda kamatizi mbamweo arugwana omwea katatizi mriwa kutu kutangwe la piki sana wa mpira kaloka kora lirimanja mwa Ananias Papaliza.
3: Timo mwene, tukupangeli kuti nsoka wa Shingale ditete, pakupita kwa mapindi kuni, na kubabaika kule chita apari ni kufunuli na konga ya planise dempare, mpare usu isa, mwenge sero, omaku mawiri na utanhatu, na mwengu wache wa mayo, panisa kusosota mpira mwende la kantontona, mangrade, akonga, isosonde wana mpare usu, Ramaya, nkronga kuti pakupita kwa mapindi kuni, msoka wa Shingale ditete ulikuina na mpiro bozi planisi dempadwe isu ya pakabonga lero kabzua kalikumenyambo mwakutoa panono kambeko kalikumenya tetete na nakutali antu angasi abwera mapatanga kuti zaone paduzi mapika na chitika onanji nchiri pakati pasumana azinja limbasa chumana kubwera mwenye ader kumana mpata antenzema mbabwera mulu mbinda wa matitu kutetone paduzi pile kina chitua na pali awa Shingale papo ziti na planisi tempabi tine pa unsoka wa planise tempado wa menyo kali nchunu supungono zere kwenye mpira wende lato manja nga ananiye tumo kona kule mbuka hapo nye na manja mpira kataka kuna nzache anu mbazera kati na kati anabia kwenye na manja mbani hapo mbanghonja wa shingale shingale hapo nye kale anu mwenye sero jikomi na chitatu tigati tuone te mwenye sero jikomi na chitatu pangi tipano tigati tuone kale Robert Alberto kapuna kulonga Alberto mwenye kutogoro mwenye te usakono mwenye kuira mkunja pasira Alberto Alberto aprika kuna ane aprika kuna Edinilton na kwa sapo kuna Alberto Alberto asaka nzache kunde ende na kutogoro mwenye tawaka na kukwa ndiri rampira banhoge shinga tirongete planisi dempadwe lero nkonde planisi dempadwe avalanguo zao santundu wa brumu na mitemba tepeno mikono mja kuchena mwenye makabudula ana mitemba ya kuchena mwenye mtundu wa nseni mwa brumu kwa uneka uzende mbosi kwa nkonde Shingale ndiwe ti apita mwa mazondo kupitira ti wanghoja pala nise tempado na ipempira wa tikitizo pambuku wachana kutoku umenya mbani adachemero pandi mangena mangena ni mpale ya saa kufundu nida tikonga ya pala nise tempado mangena mwenye kutogoro mwenye hata mangena kufika pani hata mangena kufika ni mwengizo yetaku paulimu paulino asaka kuna nzachi akia wa kutoma akia wa chumi irinya kuli zapitu alo aona hapa tifonga kutenya kuli zapitu ni tumsi Rafael mbapsokolero watipenu mbapreketo na Augusta Chavel popos na Relike Nesco na Carla Gale ndi nyakuli zapitu wachinae lero ndi pinsu ti ya kutumatilisa tikuona atikana anai onseni ya wa mba nyakuli zapitu atikana anai nyakuli zapitu mkati ndi Dulce Rafael ndi nkazi nyaku la msamureza pende nyakula msatandela kumkono wa majo ndi Augusta Chavel kumkono wa zere kuna Rariki Nesco mwenye alikunja kuti anafuna kuchimizira nzizi wa mpupu penalty nzizi ule unafuna kuruzika pa mapika ninganawa ndi Carla Gale matikana anai alikugumanika nkati mkuti atsokolele mapika pakati kwa Shingale Jetete na Planice Dempabe alikusosotiwa alikuruza alikukomiwa chikondi cha nkuzi nye na nkondi ya Shingale Jetete mpira unane tuna kapitao wa Shingale Jetete kalinuli nunezunoki anufanzera kati na kati hapasira nzachi mkono amagyo mbole mbole anajepite mkute kuno atalakana kupika ndirla maya
4: Ataka indira maya mungwana kula nisi ya kumpabia fungula mwendo wa batera basa kuna bani Batisha pata mpira mbala ya mungula batera kula mpira kani mbala kani masaka enda kula nisi ya mpabia Kula nisi ya kumpabia ya breka kuna dani maka kuna shingale tetete Ya taka shingale mungwana mboka shishanu imantono imungwana O mwembani ya babos posposi ni elton Elton na pata mpira kreka kuna nuno nuno pata mpira kreka kuna mangena Mangena zina kuna gozo mpira mbanga Afungula mwendo wa batera kula imantono imungwana la menyedwa Dia la bregeto kuna shingale tetete Shingale pata mpira Afungura kuna bombo mabrega kuna shelo Shela kasa mna zasha mbale mbogo na mbele kuna vilkon El gita pata pira vole mbora Ti matro koto Atada bora mania Ni kerenda kwa kugosa kuna Planite ya kumpare Anoka bola la brega lege kuna lumbana Shingale tetete Aba la brega shingale tetete Afrika kuna mbani Kuri muru mbana kwenye eti milkon Eti milkon menye kutogoro Koma za vila na solo mbani Da lumbana planite ya kumpare Anoka inda menye lumbana planite ya kumpare Ata vila na solo mbani shelto Cheta fungura Rasa mandashi, bani makamaga, huyu munuwa ne diminson, e diminson ne zera mbuyo, Afrika woman, kuna bani nani kabokom, huyu munuwa ne kabokom, shingale tetete, aezeka pieta umalide kukura, Aureli a Gaza kujabuga wa umbrana, aga kwete bora la shiri, a Gaza ngumwe Aurelio, anova bora li kuperegega, kuna shingale tetete, shingale atada bora, dare a doka ravateri, Afrika kuna shenyo, shenyo imantone bribu ino, huyu munuwa ne fungura rasa mandashi, Maria Rosa, huyu munu, aga na Afrika kuna munu, ni shingale tetete, kore bore, shingale Cielo, quale vuole la pura pura La mura fora vetere wa raggio Mostamichi, verani muzione malomboia, puro una fata fubita d'andari, vora di cubregheto apa una ramaia paparisa, giovani cuja lombana, vora planisia compare, puro una casungunupua, cauri verani muzione, la nova fora la ciclista una ramaia ciclista fora, tau ieri da meni, ho fritta vitu, a ganati con fritta da meni fora, la nova fritta fora la veniera di carne che ha da tanto, grande da coccia non solo. Fanno pa' paura di galimini nema Cingale al fungura Apre i campani Fanno pa' venga Fanno la rufana Planista Vengheta Fungo una cingale C'è vede Fanno pa' pira Fanno pa' venga Fanno pa' venga Manghena di quanto fa' paura Fanno pa' venga Fanno pa' venga Fungura pa' stanno andasci Maria Rosa I mantoni blumini Alla pa' stanno non solo Lungana cingale C'è vede Fanno pa' paura di galimini nema Cingale C'è vede Lungana poco scelgo I mantoni vuole muore La cura avesere wa radio Mosambiki juani kuno zinzu tribunese una chemu una paradisia ya kumpadwe ili kukomi wagare cinco ribozi cinco ya mwiga na wawa una chemu una paradisia ya kumpadwe komo zikapita zimbi kumi paradisia ya kumpadwe ya mba kudodoma ya menye kazunga nikwa kazunga nikwa anova kora la berigeto kuna mbani kuna vertino kantoro vertino kantoro pata pira mbale bongo mantere kono papira kalima nanka karma tarbe nantono kumin agada bongere sana na polani cingol cingol apenda pamuna nipo kana cingol jete a kungure lagu a brega kuna mungwa una malta parisa vungana a ramanias a ramania menya kora i mantone kuna vino reza vassoro vandani a mungwa na la planicia kumpare kuma dito kosa para kora tada pa bola reza kuna mungana wa cingol cingol cingol pore pore cingol cingol rega para pira mbale bongo se cheo cheo cheo i mantone kuna vino a kungura vata manza se vado kuma lero se mantone a kwa kora a kada la musana na mangena offri tapitu Arevo di Africa qui va ora buona wa singare de de zombo una marini arevo di Africa qui va una singao
5: tipo mai ne pida longa tu sfera fa il dipinto che andi mo bene dipinto da cotove zantemo a masandike con pira ma ci dica pinto da uzende a zondoliwa mbozi a mangiwa ndale ma questo passe mbozi ne ku bampira wan soka wa planisi e tempa bene ai pe pana chunuso pa mulomo mulomo ti pare ti pana mulomo wo kupita mugude kuru ina zondelwa na ngodi a planisi e tempa da uso sampira mbane pa ku kati tuone uno ndi mangena mangena saka kuna nzake mbonya urekelera mpira atsa ngana kupita mambo de chungale au menya mpira mbu tu dus dus na pakonge na zondewa na mpalu shu ramaya na hito mpira unatu usikitize kuti uso siwe pono mwenye nkuhira dus Rafael aluka kuti mbukwe zero nuli mpira upreka kuna ramaya kuti usikitize pambuku wache au menye pondo apita kari mapinde mangazo tingate sudumiri hapa pos ni mapinde mangazo mhapo makuma wili na matatu 23 minutu shingale jeteke mpiro bozi kama ninti jempadwe disu ya pakabonga ramaya utikitiza mpira pambuku wacha kwa nganza chendo kwa kutokolo tanga ufuna kuurita na mendo wacha wa maja umenya mpira uri chuzuru zuru kwa numbanze na kati na kati hata manjana kufika mbanya mabaika pango ni mahasa kwa ufuna kuure kere kutenza cha dimena zoro mbwenye ti hata muna kufika pango ni shingale mbwenye ti wa mabaika pango ni asika mpubo ntumbani nangu ndia kwa ninti jempadwe au muza pambuku wako kwa sani ya uliku kwa mpira mzimba kati na kati kukulia tango hao hapa zira ndacha numbanze na kati na kati apitidati kunani apasira ni ungo mbrekesero wa jitemba mwizi shuti chute kia wakutoma akia wachuwiri apasira ndaki nchata kubabe ita nao kutepukina kumpono watere amene kutogono mwenye tiwa buka wapensuka mpira duzduz na konge na zongerwa na mpalo shu ananiye lero wakafula nguo zake za ntundu ntundu shu walaranja ananiye yugambi ntundu wakuchena mpale wapakonga shingale apereka kunani papo apereka kuna Elton Elton ojima mwete wangeza jima na mwendoji wa maju wanumbanzela kati na kati na ipyo nye tulte Rafael ya titani alwa kuti pana nchunusu titango kuti pia uzendi pia chitika duzi duzi na mbiba kati na kati pale tipana tando kutirungu kukundi ya tando ya planisi jempabe duzi ati hapele kani beratema munango berera ni nduli pangono nancha mfonde shingali makamaka nulu ndia kana pata mpira kutende na kutokoro abere mbuto pangono duzi na mwendoja wa maja umenya mpira wakonatani ti onatani umenya mpira na mwendoja wa maja mkutia utikitizi pale pambuto kani chika uzendi na ipa deche melambani mwendoja wa jose Michelle kwa mchino ke Michelle Michelle umenya mpira kima na soro ndaje kore mbole mbole mangonde a planilce tempade augutia buste mpida pambuto kukosa kuli kunane kuna mbureke sari wachima kuma wili na utanhatu isa asifaka kuna mbaki kada kataika pangoma tamuta kufika mangonde a planilce tempade augutia mpida pambuto kukosa akadiani mhapu noyu akali aurelio aurelio pasandache adima na soro mwe kutokoro kuli atamangina kufika mbandi mbureke sari wachipemba ni Edinilson Edinilson ni mpare wa shingale mbureke sari wachipemba kwangone shingale kunkono wa magi alipenda nao mbore mbore kutasuzumire kunde kulungwenya menye sena manungo mambozi wango ya planisi jempade na ito kuna nchunuso nchunuso wa kumkomo sa temera kanto kuna chikona chifuru kumenwa kumkono wa zee chino ki kumkono wa maji unoka mwenye rangode shingali lero ti kukizo kutuma shingali akupasa nkodolo shikeshi ya CFM mbalangana ti kukuro wa rufugwe kwenye angonde ya planisi jempade apasa nkodolo mkuro wa rufugwe mbalangana maso pe kuna shikeshi ya CFM muno munzinda mwatizi mpira watikitifa pambuku wache ule kunani kuna mwana nkazi nga kuna msa bandera wa soko shuwa anyakuliza pitu huyu ndi ya ugu Chavel aloka kuti mjadidi mpira usikitifa pambuku wache anyamirongozi wa nkode shingale na mwendo wacho wa mali aumenya mpira wapensuka mpira wabuka chizuru zuru mwenye mbozi wa nkonde kuna nizi jempabe alikukurumunda alikupenda chipezo mkati mwagute ngono kunde ngono inazondero na mpalu shu ramaya haipyo mduse Rafael alamuka bandaka mpata pankono mpalu shu alamukambo aliku ntetema akali mwengesele wajikumne tumu elijio ndia kadaa bangati mkute kuru zira sosa una elijio elijio tamazukia akia wakutoma anate kia wakiwiri haku ntetema nao mpira wapuka kunja wabuka kunja mpira awulokota mba nipalo wa shingari uwe mngesele kumine Alberto kumwe chitato Alberto pasina ndache ndache mweta kuna Alberto Alberto amenya mwadidi mpore mpore mpira waendera to mkute kuru au busambani bango ndia polo nise jimbabwe kule kuna pituini pituini asaka kuna ndache Afrika mpipa kati na kati uwe mngesele uwachi maku matantano jitanaku ni Batista Batista asaka kuna asaka kuna ndache mkono wa maji mkono mkono wa maji mkono wa penyeo agimenya na chitende anha komero nanji timbozi wangone kwa nise jimbabwe amenya na chitende kwenye mpira wendera batimanzi pa nuno ulekerera nuno mwangone shingale apasina nipapa kazaka kuna nzachu ndi Alberto Alberto berera na unduli pangono tangu njito mtumiza mara kufungwa nape nkondo mwangone shingale ulimbani papo ndi Eddie Nilsson na chinga sana buka na mpipa kati na kati apereka kunu komo wa mayo nunga kuna menye kule kuna ni papo kuna shailo chelo amenye kusokoro kasaka kuna nuno nuno ndiye kapita wangone shingale wenye ndio mbataika pangono
4: Itondo kuna marini bora lili kuberekebe inde kuna timu la shingale tetete ii shingale zwani kubiri kuwina kuno kutangwe la 25 de setembro kwa nzinda kama dizi kuwina kumwebushite ii shingale ziugatiza kutikenango zingone nsangula panopa bora kaberekebe kuna lioni alioni mbali ya boko la matere panopa pira kari minero ma shingale tetete apatira na mbile lenda kachal kashal kafungula akairika kuna nuno nuno afungula kareza kuna lioni alioni akana lo bora zwani kumwe shingale tetete haikama kombe kui mungana kabongkomu inatone kuna bino baga bokora matere ano kakungula kata mantashi maria rosa nunga pira kwa limbatanga na shingale tetete pore pore ui munu mbaga na shelto shelto shelto pereka kuna nuno nuno nuno pore pore akocha kukumwe ya mbaga vestigo kantoro akocha kano bako una likari minero mbaga na wa shingale tetete pore pore shingale tetete ai misa kuna bino abastirama armenia kuna bino ai kakasola mbaga mbaga na wa para nisia kumpati kumata mbira mbaga mbaga shingale tetete kano bako una likari minero ma shingale tetete mbaga bokora matere kano bako menye kumina lukana vingereza na maria rosa da figa guipa ah figa gui vende mumbana shingare tetete Jose Rafael ahora na pondine bonda ahora figa guipa ui mumbana wa shingare tetete talopa kuti bola libre kene kuna pranice ya kumpadre yo i pranice die kata una kazungulukwa i pranice i kata uti zimuriwa cinco ya mwekali musoro na pranice e kata wawa talopa inantore na ngena kwerira mbuyo na ngena pavoti na Albertino Cantoro ah wambani na kanako mwete amenye amenye ni mangena kubati Albertino Cantoro Albertino kwesera kuna mangena Panova paura anche niente ma planizia compadre a fungura perché una capo un capo quando c'è sotto cada pila Panova venga da mano urbana o planizia ya compadre planizia compadre adesso qui poi urbana qua bocca singate a pemanto le voci fosse uyu omeni between adesso qui va between con me inde singa una cona andando da passare adesso qui da papa paura libre che mi una shingare tetete ma vuoi mumbana da questedua che l'ha scelto scelto ma questedua na timu imeri la pranizie del padre con questedua un astuato a bopuliga che è a muca si può una pola la sigrisina gare con minete cignuso cignuso meniete con la timu imeri la pranizie e a compadre i mantoni con lui non si può insomma uscire a bere da buio mumbana da negne pola a negne pola mumbana shingare tetete in pare a bocca la mattera da dire non solo i mantoni da buio ui paulino paulino a senzeca a questedua con uno uno uno uno a senzeca a questa buio singara vua coro la scira pestero a raggi mosambichi zani vora che il mieno ma cingare tetete cingare che la negna fila a pastrana a buino pui cingare a fungula basta magari aria rosa e matone fuori fuori a coccia munguana ma a coccia Albertino Cantoro a pestero a raggi mosambichi zani muti ui Albertino Cantoro a ricuscita ci scese una cimo di meri la planice e a compare na gona avanci nusso come nietua il cignusso come ni canto canto i venda caminetua na shingare tetete a riguenda la cipitisa buco io muia le vedua na dunse Rafael cuda menye canto ave i mantoni a guberi a buio cuda menye a menye canto in mumbana o a shingare tetete i mantoni corre fuori a miniatua canto i venda con uno nulla menye qui sento a menye mi dia angra menye mascheste venango cinga da leo cinango vanno a stupio muia radio Mosambiki, zwani pora la mudagunza kuna rabu la poni nango, la preketa kuna mangena, mangena senzeka bangono, atengere dana shingale tetete, kuli mangena senzeka ezeza ufika kuma utarumbana, wa shingale tetete, habu utarumbana shingale tetete, panova pora li kweta ka preketa kuna ramaya da paliza, uyu ramaya paka pora, bari abogo la materi, zwani uti shingale, ikalipagati paguina, shingale, ya goreta kumwe kapita bindi kuni, peji nenutu, onani uyu ramaya beri ambuyo garenge fam, a me ne ramai a cora la mocca carna cade a tambo i mantoni renda van sorba mumbrana va a cingare tetete a bambina va muo urbana qua per anizia compare i mantoni qui mumbrana va a bocca se via se magma viri come va in caragona qui mumbrana a me ne apro pugno una sola fungura per tamantà se cabocom i mantoni al buttamanga te ingresso mumbrana sta nuova di mi canto ai ai l'alzamento su ci sirana va urbana anti l'alzamento a da tu sirane va muo urbana qua per anizia ia compare di ricordato mumbrana tengati bora tussa a prega una mandasce a fungura i mantoni bora canaro a venga i da lungana pranizia un padre mandanga carmacciando i mantoni a bumbira buti poffrizza vitu dusse raffaella arriva il cinto marito lo lascismo bora la enda mancia una ramaia paparisa con un ramaia a rea andata calareva nambozzo una carpa pare o a pranizia compadre giubilata cultiva non si vuole magnata sono esercitua cuglio mungana pranizia ad acqua o mani Aurelio Aurelio ad acqua a funfurica a iaiciti Aurelio linda indemi Aurelio a funfurica venda col papare giù se Rafael a venda con un cibo di matamata se non si stiga Giovanni Cutiguno un pichistano vampiro a Caraima una buona mungana a bozzo granizia con padre ad acqua cui uomini Aurelio di emborri con l'acqua uno cantando va zua senza figuristica cavuratista cantando di emborri con l'acqua e zua senza figuratista va zaveace fa nova i mantone giusto Rafael a renda che si grida fora fa un buco come parvedua a iaia quenda che venga con le acciuste a negna lungana qua granizia con padre in da negna linea avvertino quanto con fare a bocca la mattina con cura passa mo' esasso con pomo a nova po' ora gali manganga calma tambo i mantoni per buino ora gali calma tambo venga fa muore guarda washingare fanno papilo gali manganga a papilo fanno ambrana paranissi alla passata per buino paranissi ai capro buino van i mantoni ui mungara capo pom ai vetro chiesa a fungura a breca una dai a breca una dani a breca una shingare tetete a negna con soccorro come la indaguna ramaia paparisa ramaia fungura a breca con Albertino cantoro Albertino al purista Albertino al purista non va a fuga gali manganga calma tambo i mantoni con il buino con la bua a ricuscincia lungana la planizia compadre a lungana planizia compadre a ricuscincia ava i mantone agua lungana a ricupura vani a ricupura lungana come i franchi franchi cupura con la ricuscita a ricupura vani ava i mantone posti andando come da passiva cupura qua franca vita nei nomen nomen ne abita vengo a cura nei franchi Zuani kuti vipra niti ya kumpani rikushinja Jukudasa kuziwa kushinja kuma rikushiraku Siponi magamaka zomwe rikuona Siponi magamaka zomwe ziti jishtike nkani matambwe Kugura kwa franchi avita ni nomen Zuani kuti ntenepo zomwe zirikushika kunu kutambwe La 25 de septembro zinda matizi Panova kora imantone bino bino Hada tustirane bamuwa urbana Wa shingare tetete Shingare hada tustirane mantone Atusari bora awa urbana shingare Hada mira nasoro kuma menjiraku kusokoro Kuma kuribe na mzuyo liye bora la la buragunja bora azinja quera culo un gazzone ma cupo in attenzione che ampira il mantone bruno vino bora renda con Albertino cantoro a fungura negna con soccorro a bandira da una lungana a scintare te te pare poco la materia ho qui sapito a voleva perché bora lì perché due una ora inizia compadre
5: tipo poi ne te tango con tembozzi wa un hondi a scingale a menia nancono un pita nai più what's che ti zon pira ba ne ta ome yandi patista na nji tok banga dikale ngop kalonga ngwa pa pa brito fenete kuti abuka di franki franki ti ti vishi tiko ke kopita kwa matindi map matatu na matatu aba franki ni chipo zi chine chite akada towa akada chima akada zambazika nkati matando mu franki akajile jini uja chitae na ipyo mfundisi ui ni vaudu mabuhi penu tiro nge mita bacho aona kuti mjadi ni kumbrusa franki nda ikanome nome nende mbozi mpare wa chipapa sa goma didi mpira pelo ne ta safuna kuti panango apeze chikoni chida khomi welchi pakupita kwa mapindi khumi na izempira unani una pale shingale shingale na ubuka ku nkomo wa mayo na chicha sana pereke ku nkomo dzeri ari kunzetse mambani mapo mulengezeri wa chimaku mabwe na chuiri amenye mukuda rende mbuka pangono akaliani papo tikationa kalisha ilo chera ure kerera amesera manungo mwangu ndi apla nisi mwenye ti awina mwanu mwenye nkuita pango ya shingale ari kwenda na kutsogola ndi manaso kombani papo no tikationa ndi eyo toni kwenda na kutsogola kuti ana ubandirira mpira kunjia njipa ulinu kutimpira upere kweti kuna wele angkuda planisi akunya na manja kari batisha batisha umenya na mwendo umenya na kutokoro kwenye jamba baika pangono basi kata mango vika ndi paru uchuti katipone ni nuno kapita uangkote chingale nuno amezero ha ha ha ha Hebi ningi, kwa kuti uyu wa bansu wa pangono basi singata kuwa goro ya jubili ya mhode ya shindale maskati ya lero munu mutando ya 25 de setembro akali Edilson iye nkope na mhope na ramaya mwenye ya pichimanda tangu ya menye na mwendo wa tere mbira wa pensuka mbukuruka paturba ntanda wa konga inasongerwa na mparo shu ramaya mbira unani babu akali angkondi ya polanisi chironge ya kali angkondi ya shingari kwenye zana kusokoro mwenye ni mbotu angkondi ya polanisi ya pita manazondo na hivyo pana chunuso chunuso wa sota kumkoro wa mayu na menye angkondi ya shingari o menye mbira jizuruzu Uru mwenye kuira Wabuka kukira kuja Nitangwa kutia ngondi ya shingare Apata hika pangono basi Mparo ujwa ni mungasari wajikumna Chitato Alberto Anakala kutia kwanfua Anango tingana kuwa kwanfo korbano Lero chukua na kuti Planise di mpadwe atoa Pili tikachita planise di mpadwe Nziku zanduri umu Chintino penu lero Alikupishitase tayo Alikuwa ningati alikuwa njemba Mwachi mwemwane wali kukanirana, mapika tino wange kukanirana, mulingo sa chemera tasa de Mozambique, anewa di mapika amuke muke, wafa wafa, msiku alero anafuna kurusa, kuronga kutipia malirirato, kame kwenda ze kusokoro na mapika tasa de Mozambique, anata tarimuzi, anata endeka kumbendewa, anata endeka zwinge mbalame, kwenda kashamida mbalame, mpiro nangonja shingali, ambani hapunoi, kwenye kutonjikumina chita hatu wakali alze,

0: cinghiali di tette, cinghiali di tette, cinghiali di tette. A ciò mandoi a civiri, imparo su cingate giovane, mandoi a civiri di cucci maracuona, mulinghe seruacci na pano, mbueni ngete timizi tinati kupengeni mwadidi, mbani imparo noi, mulinghe sero, cucci maracuona, mulinghe sero, wachikumi na chitatu, wachinai, e Dilsoni, kaili kaili uye Dilson njia kaenda, kasuzumira kukonga, ya ngondia, planisie dempadwe, ramaya, manyanguira, akujula, Ndoi a civili per capire come quindi ma come mai 40 minuti scingale mi pira mi miri planizia di un padre di insu e pagabonga vuoi una cane brit?
1: Verani muzzone maromboia cuno cutangola 25 di settembre planizia e compare e a sofera e a zungaira il buono e che non convence ningati in Africa di sul come rincati ma zinda uno a tete ma camata uva zinda camatizi il cucomiva 5 ziwiri ma ziwiri sono i planisti cucomiva e a Roma uno cucangue la 25 di settembre uva zinda camatizi planisti e a compare zero di emotimu la cingale di tete dos mi impigisano ampira mi indime a guiamba mi meira parte fanno papola la preghiera una planisti a compare in fuori fuori se non vuoi cacciare i sansosi, a papà la nizzi, a ferire la mano come al tuo sedua, ho frisabito, a prendere la preca, caggi la saffrau, ricuperegherla, una munvana, qua scivare, vedete, a figa qui, peinde, lunga questa, prenda la leva, come al suo mazzolino, sono uscito io. Murumbana wa shingare tetete, kaji la tafrau nukuperegedwa, kaji la tafrau nukuperegedwa, zwani kutikuno, adodona rumbana wa pranisi ya kumpate, pakukoso muriwa, pakubisi muriwa, pakupasiwa jinko, jinko, ziwiri zo mwesikata hawa, ni primeira parte, abita, taona wa shinja, ashinja, abita mbani hape nantona, apura franki, liembo kupita pa franki, abita nkumei, nome, no, mi ne cupita con la stanza che non compensa, non conne che sa nulla, con la zona di paranizia e a compadre, di cadabilirizza, con cozzomoniva, di cadabilirizza con meniva, se non compensa, si incascina, cupita con haue, na buona, uè, infichisano, ni affida a pampura, a nove mantori, paranizia, questa fu a cui non mi la mia media, anche da questa fu a uimu umbrana, anche da questa fu a scimenia, ma ci veste, se non di cadarica, ci amissosi, con alcuno cutangue, la 25 di settembre, paranizia, compadre a Roma uno, franisi e compadre, il cucotto moriva, la scingola vedete, la nuova paura di una, anania e scoparita, anania e meglia piccola, la moca che ne cade a tavolo, la vita di manghena, manghena e meglia anche uno, come prima era l'angulo, la nuova paura che la morì sananaro, volava, vi era pura guncia, aveva battuto il trofeo, adesso si era manueva un brano a una liguina, a un brano alla scingola vedete, adesso si era manueva un brano alla scingola, il mantone brevino, a tu sali, renda una sola manghena, manghena rambira, la preghiera con un bani, con il murubana che la sapeva vaiva, a lui essere malte stesso, a preghiera con una paurino, paurina meglio paura, renda con una bani, ma magari renda con una murubana, con questa anima, come un bani, il mantone con il murubana, a con cura andare a bocca una zeriva, non bambira, vuole miniendo un bani, fa scingare, scingare la pastrana per vino, scingare, scingare, fa roba lei da macego, c'era per sera, il mantone, per fuori, sonore, scingare, scingare, scingare, si vede stava l'uno, l'uno, l'uno, l'angoscia! A coccia ramaia, prende la bua con la strada per essere barraggi con stambichi, uno, uno, di voseca, prende una scelta, c'è la preca con una manzaccia, capo pom, il mantone per vino, a congura, a passa manzaccia, cingare, già vede, cingare, c'è la preca con una scelta, c'è la preca con una manzaccia, dai la bocca la batteria, calma la mamma, guardi mio son, è diventa a fare la fila, a voi l'ambuio, a congura a casa, a passa manzaccia con una bagna, una uomo lontana, Maria Rosa, il mantone di la canale, cingare, vedete, di cingare, vedete, a voi l'ambuio, come una anania, scoparita, a voi l'ambuio, come addora, la preghiera da una scelta, c'è la prega una e dimesso con ancora, a nuova scingare, vedete, a concura la base in campo muro urbano, a fare l'inizio a contare, come arrivare il canale lontano, renda come una scingare, scingare a questo buio, a nuova in mantone, renda una scella prega, ma non sa per la prima volta, renda una morgana, un maurizio murio, ma con una planizia, un padre, in mantone, qui da bombom, a concura la mangiare, mangiarsi, fare la bocca la materia, vado a pirare in mantagna, cremata, fuori in fuori, a buccia, a buccia, a fare un urbano, qua a Parisa, a fare la mia, a Parisa, a nuova polarica in mantagna, cremata, renda una scella, c'è la prega una nuno, uno, uno, uno, uno, hai manato un bambino, hai ricatti che andate a sangue, a fungura basta mangiare, un bambino, mi scelgo, c'è la presa con un uomo, non manca una bolla, il mantone del mio, attenta a Luana Branice, attenta a Luana Branice, la nuova bolla, la pura puncia di libre, che è, ai ai, ogni un bambino, la sua guiba, di bova, di bola, libre, che è una, che brekebe una nguana wa shingale panova pora ni brekebe ndi una nguana planiti planiti panangale pora apatra na bwila bwita buyo komwe kuna aramaya babalisa ku iramaya sente kanalo adenya musokoro musokoro kuna pali mantono kuna paulino kwa kuna dieta bwino kuna mantashi ni mantono bwino kuna afungura basaka bombom kwa malenda mante mashingale tetete kana ba ali dukana na ndeshi ngale sa brekebe kuna patista kuna kuna planiti kumpada kunyiwa mungana panova ni pora ni brekebe kuna panice ya kumpare na kona shelto shelto akunya mwanzashe shelto anova zuani kuno kutambwe la 25 de setembro ugazinda kamatisi bora zinipelekeke kuna planitia kumpadre na bona patisha kwenyiwa panova patisha pereka kuna mangena mangena fungura basa paulinu paulinu pereka kuna bani imantone afungura sokoro anavara kochiwa na nungana para kochiwa nipo pari bora lipelekeke kuna shingale shingale panova imantone kuna buino shingale shingale shingale aganati kutambira bora kutia tuse na bona liguina uisheo shelo kutapushewa apapa na shengo aboti na misheo uinisheo abani na kumako mwela tuse ilipora atusana pora lenda na nungana kwa shingale panova pora ligani mire wa shingale tetete panova apatranda bulaguina barebo kuna mazeri parupapira kani bandanga bilaguina lenda kuna shelo afungura afungura barebo kuna madidi kwamba kuna mbani kuna huyu mumisheo shela patampira imantone shela matamanzashe maria rosa imantone afungura kana kata tango akapatira nuno kuma nuno adio patito para pora panova pira kani bandanga lenda kuna jambale patista kuna nisi ya kumpani patista patista patista patista patista patista Dulce Rafael, agora eu abro de bola, livre que é uma planície e a compadre.
2: Eu sou nepe de tango puti em outro anhondia. Xingale de tete pita mamatondo, manancazu, xu, carla, galé. A timizira mapinde na verda, se nebo na hora puti em momento de tango puti. Mapica, macapito, toma. A daí mire manin de taio. Hakora unike pindi vya uzende tayo. Mapindi mawiri nkulo na kutuwa tayo. Nipindi vya kutu kakufuni katikuru kakame. Anati ya minyiwe nipaka pawa. Mapindi makumarae na manome. Mbiro nani. Ukalea mwode shingale njia na mpore mpore na kuwa kore kitato. Apreka kuna nuno. Nuno kapita uwa shingale. Nuno kia kutoma. Mwena tata ikata mwono basi. Aterwa. Aterwa na nijua chumuzi. Au kampira banhoni ya kwa nise tempade. Aende na kutokoro mwenye kule kunani. Kuna mbaro shua kari Eltoni. Eltoni na mwenye kwa tere. Au lokota mpira mbobusa. Apata ika pangono saka sama kwa vika di nuno. Nuno kapita uwa shingale. Nuno apeseka kuna ndache. Nuno kuna ane vana preka kuna mrugetero Alberto. Mrugetero chikumi na chitato Alberto. Mietena manuko mpira wabuka kunja. Wabuka kunja mpira na chaponye na manja banhoni ya shingale. Mbozi mbozi mshu Alberto. Denda kwa lokota. Alberto. Akupaka kuna ndache. Nimu mwene. Na preka kuna ane. Kuna Elton. Elton apeseka kuna Alberto. Alberto mietena manungo. Haluka nilana na mbozi wanhoni ya kula mizo dempabe. Uno wendi chude. Chude ya ipasa kuna ane. Na pesera ndache. Akusa mpira. Mbimba kuko.
3: Ndaiona bwino mbali ya kumalizira hii shingale lero ya bida bwino ibo kita na manta ya bida kulatiza mtira bwino waluso kuti mbakulu alimusambola iwe mbo kala nisi dimpadi ya oneka kutio ili kuenda batsogolo ikumenya bwino lero katabwela na mpambu kuti nitwa deshita unia sportiva dusongo lera nchirabomu manchi kuna shingale tibo kuparabasa tentenezo unia shingale ya menya bola la menya shingale la kulatiza la luso la bwino wensana alatiza luso so tupanyaka mabozi kuti uplanisi zimpadi ya razira kuti kwanise igolese chigoli chibozi ni chupamanisira chikana gola chibozi so kuti endesa nzau
1: ano tingata kuwa golo ya kumalisi malisi ya kumalisi ya kumalisi ya kumalisi ya kumalisi ya kumalisi
3: ya kumalisi ya kumalisi ya kumalisi ya kumalisi ya kumalisi ya kumalisi ya kumalisi ya kumalisi ya kumalisi ya kumalisi ya kumalisi ya kumalisi ya kumalisi ya kumalisi ya kumalisi ya kumalisi ya kumalisi ya kumalisi ya kumalisi ya kumalisi ya kumalisi ya kumalisi ya kumalisi ya kumalisi ya kumalisi ya kumalisi ya kumalisi ya kumalisi ya kumalisi ya kumalisi ya kumalisi ya kumalisi ya kumalisi ya kumalisi ya kumalisi ya kumalisi ya kumalisi ya kumalisi ya kumalisi ya kumalisi ya kumalisi ya kumalisi ya kumalisi ya kumalisi ya kumalisi ya kumalisi ya kumalisi ya kumalisi ya kumalisi ya kumalisi ya kumalisi ya kumalisi ya k

0: Alicia Perry.
1: Nkwatu Langitoni tati ubange kuikaka nyimbo kwako kuti filmante mangaurendo tipite nkati mwa thando TV
2: zambeka.